0: Grace Kelly ist es gsi von Mika. 13 Minuten ab die 9.
1: Las Minutas Romanches. Il Radio da Keo.
0: Minutes Romanches heute mit dem Lukas Battista und Geschichte aus der Region. Er nimmt uns mit ins Engadin auf La Punta Chamust.
2: Allegra e bundi. Qui stefna ilas minutas romances avs raquintim per storges curiosas na nostra tun grijun. Per exemple, se vaivas vus cha la punt cha muest es conchaint per el nom il pitchen Chicago? Curios. Perché? Perché as nomna la punt la pitchen Chicago, klein Chicago? Der quae, do quae un'interessante storgia. Intenzio la vicinanza non es partuceda da disoccupazione e da surpopulazione estra, vai valeu per la peia più bot da combatter un o un'altra calamità, scuccia mossa la seguente storgia. Previus. Ad era il Zans 30, cuccia regnaiva alla punt ciamuest una di Jordan Morella. Ils omens giaivan regulier manch all'usteria e bavaivan brava manch alcohol. Suvens giaiva que al livrer con disputas i nu accederen in volvos co e lo er da quels da madulain, zuz e stampf. Suvens daiva que pluntedas e preferida manch capitaiva que las usterias da l'Adler e da la Krone. Differentes Familien waren a düna disputa e occupaivan con quei dün contin in tribunel den giardina ota. Sin base da quals evenimains so sviluppò quella volta il nom Klein Chicago. Il nome es restò, ma els temps sunt vantò melders. Con vus, Lucas Battista.
1: Las minutas romances.

0: sowieso.
1: Las Minutas Rumantschas. Il Radio da Ceo.
2: Engadin ist voll von faszinierenden Geschichten und Legenden. Aber habt ihr gewusst, dass La Bund früher der Spitzname «Klein Chicago» hatte? Unser «Minutes Romanches» Moderator Lucas Battista weiss mehr.
3: Allegra e bundi! Qui stefna in «Las Minutes Romanches» aus der Quintin per Storches, Curiuses, den Ostentun Grigion. Per exempel, se weibes wusst, La Bund zu moest, ist conchaint per el nom Il Pitchen Chicago? Curious. Perché? Perché as nomina la punt la Pitchen Chicago, Klein Chicago? Der que, do que ne interessante storia. Intenzio la vicinanza non es partuceda da disoccupazione e da surpopulazione extra, vai valeu per la peia più pot da combatter un o un'altra calamitet, scuccia mossa la seguente storia. Previous. Ad era il Sans 30, cuccia regnaiva alla Punt Chamuest una di Jordan Morella. Ils omens giaivan regulier manch all'usteria e bavaivan brava manch alcohol. Suvens giaiva que al livrer cun disputes in noi cederen in volvos ca e la er da quels da Madulain zuz e stampf. Suvens daiva que pluntedes e preferida manch capitaiva que ilas usterias da Ladler e da La Crone. Differentes Familien waren ad una disputa e occupaivan con quei d'un contin in tribunal den giardina otta. Sin base da quasi avvenimenti, so sviluppò quella volta il nom Klein Chicago. Il nome es restò, ma els temps sunt vantò melders. Con vus, Lucas Battista.
1: Las Minutas Romanchas.